dice si fa un ballo e io accettai, ballamo. Allora suonava l'orchestra un tango e lei la faceva la palla vestendo di capelli. Io non mi ritrovavo. Allora io gli dissi: senta signora, abbia pazienza, grazie a tutti, e la mandate.